0: Lucia d'amore a vampa.
1: Che favelli ho detto?
0: Mudite. Ella, sen gia cola, del parco ne solingo.

0: Lucia forse l'amo.
1: Unque ride ogni alba.
0: E dove?
1: In quel viale.
0: Io fremo, e tu scoprirai.

0: Un certo sposo.
1: Ma
0: te sapresta il palo?
1: La tomba, la tomba, a me sapresta.
0: Ora fatale questa. Odi, fermi, Guglielmo, a scendere vedremo il tron. Aria, prostrata.

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano